0: presence on their country and wishing them safe passage and to be free from harm. And to react in such a way is really really goes against that spirit of magnanimity and generosity.
1: Yeah, and really a welcome to country need not be transformed into a culture war issue when we remember that our families work and live on these lands, the stolen lands, especially where we're broadcasting of the Kulin nations. And it's with the utmost respect that we carry out our daily work in doing what we think needs to be done in order to fight for a better world. And we absolutely deplore the descent into kind of ridiculousness that is booing at booing a welcome to country at a grand final match, spoiling an otherwise joyous occasion, which is playing a game.
0: Yeah, and playing a game, by the way, that's played around. It's a global sport.
1: It's a universal sport.
0: Played all around the world. And what happened on the events of the weekend just goes against that universalist ethos.
1: No, I couldn't agree more. And while we're talking about going against anything that's a universalist ethos, we can talk about the criminal state of the United Snakes of America.
0: Oh, I thought you were going to say the criminal state of Israel, but we're talking about the other one.
1: We'll get to them as well.
0: Okay, yeah. yeah.
1: Però è importante parlare anche di un po' questa discussione su questa esecuzione in diretta che ha annunciato il segretario della guerra di Pete Hegseth, che ha detto il detenuto sarà fucilato e sarà trasmesso in tutto il mondo, l'ennesima prova di forza da uno Stato che sta fallendo, con cui il suo potere e la sua egemonia sta crollando. No, the United States asserting once again its might. You know, what were you saying? Out off the air before, just, the might is right.
0: Might is right. And we were talking before off air. It also reminded me very much how we've heard a number of so-called leaders in the AI industry, like Alex Karp.
1: From Palantir.
0: From Palantir. Pretty much saying that we'll kill a few people, so what? He actually said at a conference at Hill Valley on the 30th of April, yes, our technology kills Palestinians. It's part of that whole really sinking to depravity that we've been we've seen. And I'll draw an analogy with something else the United States has done recently. So Pete Hegseth has made public statements that the reason why the execution would be live streamed is that, well, I'm paraphrasing here, that to kill people, there has to be consequences. Okay, so that's his argument. But the United States, since its inception, since the creation of the International Criminal Court, has been against it. Okay, and just in the past couple of weeks, we have learned that Trump has placed sanctions on the International Criminal Court. They've imposed sanctions on Francesca Albanese, who we all know has been, not only is she a great Italian, but great overall human being and been a great advocate for the Palestinians. So this is just, and also we're well aware of their ongoing diplomatic, financial and military support for the genocidal state of Israel, which still has not really been held to accountability. And what we've seen, it goes back more than the past 3 years, but a deep abiding lack of respect for the notion of the rule of law. Without the rule of law, what hope do we have? If we do not respect our common humanity, what hope do we have? What hope do we have, Tibia?
1: Well, I just think back on the execution of the illegal execution of Saddam Hussein and how the streets of America were filled in celebration of that. We often talk about, or we hear a lot of people reflect on how far Israel has gone as a society in terms of disintegrating in basic humanity, but we often overshadow the fact that America is in a kind of deeper state of exceptionalism. When we hear people talk about Jewish exceptionalism, absolutely, that's the case. But in America, it's on another level entirely. When you have entire swathes of people going out and cheering the deaths of their enemies. I mean, we see News 24 coverage of anywhere else in the world saying that, oh, these are deplorable theocracies that are celebrating the deaths of people. But what do we see here? We see a rogue state celebrating and broadcasting firing squad.
0: Well, doesn't Trump have a religious advisor? And isn't he supported by, Pentecostal type Christian evangelist type of Christianity? So could definitely be an argument that it's a theocracy.
1: I think that's what kind of is missing from the discourse. There's a lot of discourse that says, should or shouldn't the live stream be happening?
0: And to extend it even further about this notion of the theocracy, I read last week that there's been research that's been done that in the last year alone, there have been 24,000 books that have been banned in US libraries and schools.
1: Who's really the fundamentalist now? But really, I wanted to talk about the lack of discourse around denouncing things for what they really are. When we talk about, whether or not it's right to broadcast this live stream, whether it's legal, how it can be stopped. Obviously, we know that the eSafety Commissioner's role, it likely can't impose any of these things. Plus, VPNs exist, all kinds of proxy services that people could get around and view it if they so choose to do that. But really, these are all kind of beside the point to the fact that this is a disgrace to humanity as a whole, that this would be even proposed, and that the limit of the discussion should be on whether or whether not it should be live streamed. It goes much deeper than that.
0: Yeah, it does go deeper than that, and it goes deeper to the core of whether we have the right to execute people. No, not according to universalist principles. When someone has committed a crime, I think it's really important to consider what were the underlying conditions that led to crime being committed, and appropriate restitution. In this country, we've made the decision. We banned the notion of executing people years ago. And in Melbourne, the last person who was subject to execution, Ronald Ryan, people came out in the streets. People went out and at the front of Pentridge Prison and protested against the execution. And it's arguable, and I would argue this point, that the Premier at the time, Robert Bolte, he probably did it for political motivations. He was making a lot of statements about to support the hanging, very similar to what these utterances from the so-called Minister of for War. Well, at least to be they've been upfront and honest about it, that it's not really about defending the American people, but it's really about perpetuating war and conflicts overseas.
1: You know what I think
0: and,
1: this is?
0: And naked territorial ambition.
1: You know what I think this is about is that it's presenting to the world a way the world is. I heard at the AFSA convergence this weekend this thing called that Margaret Thatcher coined, that there is no alternative. This is all that there is. And this is the proposal that's in front of people. And what we've seen in the mobilizations in France and all across Europe regarding this is that the people don't want this. And and that there is, there are alternatives and there are things that need to be done.
0: And, or even when you said about people mobilising, my thoughts immediately went to the Samud Flotilla. People, a coalition of people from all across the world, in different parts of the world, and you know, going on boats and trying to break that siege and blockade of Gaza, and coming back and bringing testimonies of the absolute sheer horrors and brutality of the Israeli genocidal regime.
1: Absolutely. And there's an article that we've gotten from Osservatorio Repressione, yes, that talks about this. We've just translated it,
0: yep, yep,
1: for our English-speaking audience, but yep, we'll link to the original Italian, yep, text on the podcast page.
0: Mm-hmm.
1: Matthew.
0: Yeah, this is this article is "The Revolt of Young People Spreads Across Europe." So suddenly, just on the 10th of October. From France to Belgium and Spain, students, workers and housing rights movements are protesting inequality, cuts and insecurity. Arrests, police charges and brutality are accompanying a new wave of social conflict. Protests by French high school students, mobilizations by Belgian students and housing rights encampments in Spain point to a new wave of social conflict in Europe. The demands arise from different material conditions, but converge around a fundamental issue. Access to education, housing and public services is increasingly shaped by economic inequality, while institutions respond to these mobilizations with arrests, bans, evictions, and police interventions. It's in this context that the French slogan, "Tout le monde déteste les polices," everyone hates the police, takes on a political meaning that extends beyond national borders. It does not erase the movement's diversity, but expresses opposition to the role security forces have assumed in managing social conflict. In France, the movement began in schools in working-class suburbs, where the deterioration of public education is especially evident. Students denounced shortages of teachers and substitute teachers, overcrowded classrooms, dilapidated buildings, insufficient health and support staff, endless school days, and the university admission system called Parcoursup, which they see as yet another mechanism for reproducing inequality. Testimonies collected by Le Monde and published by Internazionale describe schools where the material conditions for learning increasingly depend on students' location and social background. The protest is therefore not just about administrative shortcomings. It challenges an education system that continues to proclaim equal opportunity while producing deeply unequal pathways. Socialist Christian Laval has called this transformation the Great Divide, which is the growing separation between schools attended by the children of privileged classes and those attended predominantly by young people from working class backgrounds. The revolt is rooted in this divide. Calls for more teachers and resources, decent school buildings, and less selective access to university challenge public spending cuts and the gradual subordination of education to competition and individual performance. The protest exposes a contradiction running through the entire school system. Merit is presented as a neutral standard of assessment, even as students are expected to demonstrate it under profoundly unequal conditions. The French authorities' response has involved the use of force, resulting in extremely serious injuries. In Lens, a 15-year-old lost a hand during a police intervention. In Tours, a 16-year-old lost sight in one eye. In Argenteuil, another teenager suffered a serious eye injury. And Saint-Ouen-le-Mont, a 14-year-old was struck in the face and suffered a fractured jaw. The consequences of these interventions and the severity of the injuries have sparked a national debate about the use of riot control weapons against minors. Human rights organizations have long denounced the danger posed by grenades and defensive projectile launchers, and have challenged the public order policing model developed during the repression of the Yellow Vests and now applied outside schools as well.
1: And this is something that we can see here when we see public order response teams respond to largely peaceful protests with overwhelming violence.
0: The most dreadful example of that is what happened in Sydney when people were protesting against the visit of President Isaac Herzog in February this year. And now we've seen that MINCE is bringing in specialist units that will have long-range rifles.
1: E tutte queste cose che stanno succedendo in Francia, ma anche in Belgio, in Spagna, come abbiamo visto dopo le mobilitazioni per la crisi abitativa, vengono a ricadere anche in Italia, perché leggo qui adesso dall'opposizione studentesca d'alternativa che parte lo tsunami occupazioni verso lo sciopero studentesco del 16 ottobre. Questa mattina varie scuole sono state occupate, seguendo l'ondata che è già cominciata da oltre una settimana. Come nel resto dell'Europa, anche in Italia si nota in realtà un aumento del fermento sociale che si va legando con le rivendicazioni dei lavoratori e le lavoratrici e con una netta contrarietà alla deriva bellicista ormai assodata tra le potenze occidentali. Di seguito riportiamo il comunicato di OSA, opposizione studentesca d'alternativa, riguarda le occupazioni delle scuole partite questa mattina. La seconda settimana della mobilitazione studentesca permanente indetta dall'OSA, domenica 4 ottobre, si apre con lo tsunami di occupazioni. Oltre 10 occupazioni di istituti e svariati scioperi in tutto il paese, dopo l'esempio dei loro compagni torinesi e romani che avevano dato il via la scorsa settimana, e lanciano un grido di lotta destinato ad accedere alla mobilitazione nelle scuole e le piazze del paese. Il nemico, dichiarato di studenti e studentesse, è la scuola caserma, repressiva, ademocratica, fatiscente in termini edilizi, carenti fra mancanza di personali e carenze svariate, razzista, selettiva in senso di classe, militarizzata, è la forma che ha preso il sistema scolastico dopo 30 anni di riforme neoliberiste, con l'attuale ministro Valditara. La sollevazione europea contro le classi dirigenti del nostro continente rafforza la mobilitazione nel nostro paese, a cui dà un respiro ampio che si vuole connettere alle lotte, quelle che hanno animato le piazze per la Palestina sabato scorso e da lavoratori che col USB, l'Unione Sindacale di Base, hanno indetto per il 30 ottobre sciopero generale. Il prossimo passo di studenti e studentesse? Lo sciopero nazionale, il No Meloni Day, del 16 ottobre. Tutti gli occhi sono su quella prima data di sciopero studentesco nazionale che porterà in piazza i motivi delle rivendicazioni studentesche contro carovita, guerra, razzismo, repressione. 16 ottobre, sciopero anche tu, tutti in piazza. E ho raccolto per voi delle voci dei studenti e le studentesse tutti intorno in Italia che parlano un po' delle loro condizioni. Andiamo a ascoltare adesso.
2: Questa mattina siamo qui davanti al Ministero dell'Istruzione, così come negli ultimi giorni siamo stati nelle piazze e nelle scuole di tutta Italia come sindacato studentesco per esprimere la nostra ferma contrarietà alla scelta di questo governo di imporre un tetto di alunni senza cittadinanza all'interno delle classi italiane. Crediamo che questa, oltre ad essere una misura profondamente divisiva e razzista, sia in realtà inutile e un provvedimento che non risolve minimamente le criticità strutturali che il sistema scolastico italiano presenta a livello sia sicuramente di mancanza di risorse, che anche di come poter ripensare il modello di istruzione in questo paese. Per questo ci stiamo mobilitando e continueremo a farlo.
3: Che tutte le persone hanno pari dignità sociale e che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che limitano concretamente la libertà e l'uguaglianza, il proprio diritto alla casa e denunciare le conseguenze della crisi abitativa. E interviene sulla composizione delle classi, sull'autonomia delle scuole, che introduce un tetto per gli studenti senza cittadinanza italiana e che stabilisce il divieto di coprire il borso durante le attività scolastiche. Se una classe è troppo numerosa, invece di garantire risorse per ridurre il numero di alunni per classe, la soluzione propinata divide gli studenti sulla base della loro cittadinanza.
4: Le ragioni della nostra occupazione sono principalmente contro il carovita, contro i tagli all'istruzione. Questo perché per noi la precarietà degli insegnanti e i tagli all'istruzione sono prima di tutto dei temi completamente legati, e anche perché il taglio che viene fatto nei confronti degli stipendi dei nostri professori ricade su di noi. Chiaramente ci si vuole rilegare anche a quelle che sono state le mobilitazioni in Francia, che poi ci sono state anche in Italia, magari a Torino e a Roma. Sicuramente da parte nostra c'è una fortissima volontà anche di rilanciare allo sciopero del 30 di lavoratori e studenti, appunto, contro gli stessi temi.
5: Quello che vogliono gli studenti sono più fondi per la scuola pubblica, perché tutti i progetti di Val d'Itala sono semplicemente in continuità con tutto quello che ha fatto il centrosinistra negli anni. Non sappiamo fino a quando andrà avanti questa occupazione, sarà una cosa che decreteranno gli studenti e le studentesse del liceo genovesi. Abbiamo cattedre dettagliate, nel senso che non ci sono assegnazioni dei professori, perché l'anno scorso Val d'Itala ha deciso di tagliare completamente su il personale, sia di docenti che di personale ATA, anche a livello, diciamo, di tutto il piano dell'istruzione, quindi chiaramente viene intaccato, e di conseguenza per la questione dei fondi anche il livello, diciamo, dell'edilizia delle strutture e cose così è sempre più fatiscente. Andiamo a scuole vecchie di anni che non vengono ristrutturate o che comunque sono sempre più presenti.
6: Oggi abbiamo piantato le tende a Montecitorio e rimarremo qua stanotte nei prossimi giorni, perché chiediamo una città accogliente e accessibile per tutte e per tutti. I prezzi degli affitti sono insostenibili. Crediamo sia importante manifestare, perché in Spagna e in Francia si stanno ottenendo dei risultati, il nostro paese è ancora molto indietro, ma crediamo che possa fare di più.
7: È il quinto anno che vivo a Roma e in questi 5 anni ho dovuto cambiare 3 case. In ognuna di queste case il prezzo si alzava sempre di più, il prezzo dell'affitto, e tra l'altro nella seconda ci hanno anche sfrattato in vista del giubileo. Noi siamo stanche, non sappiamo più con chi parlare, per questo io personalmente oggi ho preso la mia tenda e mi sono messa davanti a Montecitorio, perché è anni che noi denunciamo il fatto che i prezzi delle case sono altissimi e gli studenti di questo paese non ce la fanno più.
8: Ho scelto di accamparmi perché il caro a vita, sia dai costi degli affitti, sia dai costi dei trasporti, i costi anche in generale che vediamo sulla spesa di tutti i giorni che facciamo, piuttosto che sulla benzina o sulle bollette che paghiamo ogni mese, sono diventati insostenibili. E questo governo continua a non spostare i fondi su delle questioni che sono determinanti per la situazione di tutti i giorni e che noi cittadini viviamo tutti i giorni, ma decide magari di spenderli sulle armi piuttosto che nel ponte sullo stretto.
9: Siamo nel centro, nel cuore della gentrificazione milanese, a fianco all'isola, che è stato uno dei primi quartieri più gentrificati di Milano. Siamo sotto al Palazzo della Regione, che è quello che dovrebbe occuparsi di erogare i servizi di diritto allo studio e welfare studentesco, e lo fa in maniera del tutto insufficiente. Siamo a 2 passi dal Bosco Verticale, anche quello sembra la gentrificazione dei palazzi dell'Unicredit. Siamo sotto a Coima, che è l'azienda che gestisce gli studentati di Porta Romana e non solo, in una maniera totalmente estrattiva e totalmente basata sul profitto dell'azienda e non sul reale diritto allo studio.
10: Noi abbiamo oggi deciso di occupare per vari motivi. Il primo motivo forse è quello strutturale, nel senso che abbiamo visto anche le rivolte in Francia sono partite dagli studenti e da problemi strutturali che hanno trovato gli studenti dentro le scuole. Noi pensiamo di avere problemi anche più gravi di quelli che hanno i francesi, perché questi due istituti sono in un complesso che non è una scuola di partenza e a cui a noi Tullio Levi Civita manca anche un piano. E per questo siamo costretti ad avere una succursale con solo 4 classi separate. E per ultima, ma non per importanza, sicuramente ciò che è successo in Spagna, dove è caduto il governo perché le persone vogliono le case popolari, non vogliono anche loro il caro vita.
11: È un'occupazione importantissima perché unisce 2 scuole insieme, un tecnico che occupa è, diciamo, un fatto abbastanza importante dentro il nostro paese, perché è un fatto molto raro, e un liceo, che sono in un quartiere che è il più multietnico di Roma, e lo fanno dopo aver fatto uno sciopero, anche questo unitario, insieme, contro la riforma del DDL scuola.
12: Sono Mukhtar Farabitain, al tecnico di Vittorio Lattanzio. Non è possibile che il governo ci impone che debbano esserci il 30% di studenti stranieri in ogni classe, quando nel nostro istituto il 30% forse sono i ragazzi italiani con la cittadinanza.
11: Il nostro nemico è chi non ci dà i fondi per il quinto piano e chi non ci dà i fondi per la rampa. Il nostro nemico è quello.

0: Good evening, comrades. State ascoltando Radio Filef su 3CR 855 AM, la vostra radio antifascista.
1: Esattamente, la vostra radio antifascista. E siete qui sulle onde libere di Radio 3CR per un'altra puntata di Radio Filef. E quello era il gruppo Assemblea Musicale Teatrale con la loro canzone Ribellarsi è giusto, dall'album Marilyn del 1977. Per ricordarvi a tutti ascoltatori e ascoltatrici che ribellarsi è giusto. E visto che si parla di ribellarsi, si può parlare un po' delle manifestazioni che si sono svolte questo fine settimana, che il 10 ottobre è stato indetto come giorno internazionale per la lotta per la Palestina. Matthew, you were at the Free Palestine rally here in Melbourne. How was that?
2: I think that was quite huge. I'd estimate somewhere between around 10,000, possibly 15,000 people, because it seemed like the end of the people marching didn't seem to end. And actually, I read somewhere on a lot of stuff on social media this week that there were rallies all across Australia in 30 cities all around Australia, large regional cities, capital cities, small towns. And that apparently Australia led the way in terms of rallies consisting of 10,000 people or more. So I think that demonstrates generally out there people's feelings are out of step with the political class in this country. I'm particularly aiming it at the
1: political class is out of step with the people's voice.
2: Yes. Sorry, did I say it the other way around? Oops. Oh no. No, that's what I meant to say, Tobia. The political classes are out of step with what the people's desires are, and that they desire justice for the Palestinians. I think we saw similar signs of that last year. What was the estimates? About 300,000 people came out in the rain, really inclement weather in Sydney, to march the bridge. And we heard at council that train stations were full of people. There were so many people, they couldn't get there, but they still tried all their efforts to get out and march.
1: Yeah, and un po' anche questa aria che cambia dopo tre anni. Perché volevo leggere anche un paio di cose, ma prima penso che sia importante anche leggere le parole di questa scrittrice italo-palestinese Sarah Awad, che parla su critica.it, metteremo il link sul podcast, ma che fa una riflessione su tre anni di genocidio a Gaza e noi palestinesi siamo sempre più soli. Leggo adesso: il 7 ottobre 2026 ricorre il terzo anniversario dell'inizio di un nuovo genocidio, un giorno che a Gaza che a Gaza non solo ha cambiato tutto, ma che non ci ha restituiti i nostri diritti, la nostra storia tragica come palestinesi derubati della nostra terra e delle nostre vite, risale a molto prima e va molto oltre. Ma 2 milioni di esseri umani fino a quel momento conducevano una vita completamente diversa. Per chi viveva lì, la mattina del 7 ottobre è iniziato all'insegna dell'incertezza. I telefoni hanno cominciato a squillare, si scambiavano messaggi, le famiglie cercavano di capire cosa stesse succedendo e se i propri cari fossero al sicuro. Non c'era modo di sapere in quelle prime ore che la violenza sarebbe continuata, non per giorni o settimane, ma per anni. Non avremmo mai potuto immaginare che il genocidio sarebbe continuato fino ad oggi, a 3 anni esatti di distanza, mentre ci troviamo in quella che dovrebbe essere una tregua. Fino dal primo istante di quel giorno le nostre vite sono cambiate. Tutto è diventato più soffocante di qualsiasi aggressione che Gaza avesse mai subito prima. Prima di passare a ciò, che è accaduto dopo il 7 ottobre, è importante collocare quel giorno nel contesto della storia più ampia vissuta dai palestinesi. E continua la Sara e allegherò tutto, però è anche importante ricordare l'impatto vero, reale che ha avuto su queste persone che erano a Gaza, che adesso rimangono tuttora a Gaza, quelli che rimangono. Le stime sono a ufficiali sono a 75, ma ci sono 75.000, però le stime di Lancet lo stimano molto più alto, a 200, e in queste tutte le manifestazioni è importante ricordare quello che ci dirige e dirige la nostra rabbia e frustrazione a questi governi che sembrano fatti come fatti di muraglie di gomma, che le nostre parole e le nostre voci rimbalzano. Però per ora scendiamo in piazza, nelle tante piazze in Italia, perché questo fine settimana più di 82 piazze e presidi sono stati stabiliti il 10 ottobre e li abbiamo raccolti un po' qui per voi.

persone semplicemente un atto di carità o di solidarietà, ma proprio una presa di posizione politica, perché la questione palestinese, l'abbiamo detto in questi 3 anni e continuiamo a dirlo, ha bisogno di soluzioni politiche. Noi non ci basta oggi che ci dicono riconosciamo lo Stato di Palestina, siamo qui a chiedere che vogliamo che Israele venga isolata, che Israele deve essere boicottata, ci devono essere le sanzioni, così come hanno fatto oltre 20 pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia e neanche un pacchetto di sanzioni nei confronti di Israele. Siamo qui per chiedere che non possono continuare a dirci voi condannate il 7 ottobre dopo 3 anni di genocidio, perché questa è la domanda che continuano a fare tutti i giornalisti, che si dovrebbero, giornalisti o politici, chiunque faccia questa domanda. Dopo 78 anni di occupazione, 3 anni di genocidio, nulla può giustificare il genocidio. Abbiamo visto anche il film Nazza, proprio, che dimostra come l'intento di Israele è quello di portare avanti la pulizia etnica del popolo palestinese. Quindi non sono assolutamente effetti collaterali, ma loro volevano completamente uccidere il popolo palestinese e completare quel progetto che hanno cominciato con la nascita dello Stato di Israele. Siamo qua anche per dire che Israele è un problema che riguarda tutte e tutti noi, perché la Palestina è il laboratorio delle destre estreme, è il laboratorio dove si sperimentano sistemi di sorveglianza, dove si sperimenta l'intelligenza artificiale, dove si sperimentano armi che vengono esportate poi qui. Quindi noi dovremmo fermare Israele, perché è un pericolo che riguarda anche noi. Vediamo come stiamo assistendo a un'israelizzazione delle nostre società, dei nostri territori, lo vediamo in in Valsesia, ad Udine, lo vediamo in Toscana, lo vediamo in Albania, lo vediamo ad Ostuni, in Puglia, in Sardegna, dove stanno comprando completamente spiagge, stanno ripopolando i borghi. Quindi è un sistema che si sta espandendo.

0: continuano a dirci noi vogliamo riconoscere lo Stato di Palestina, ed è quello che prima dicevo, oggi dire che noi vogliamo riconoscere lo Stato di Palestina non ci basta, ma proprio perché secondo il diritto internazionale ci dovrebbero essere dei confini ben precisi. Israele è l'unica democrazia che non ha dei confini e quindi oggi non può nascere uno Stato palestinese senza dei confini. Non abbiamo integrità territoriale, vediamo come gli insediamenti illegali continuano a crescere in Cisgiordania di giorno in giorno, vediamo una Gaza completamente distrutta e completamente divisa dalla Cisgiordania, quindi non ci sono dei confini, non c'è un'integrità. Dove lo vogliono riconoscere lo Stato di Palestina? Quello che oggi dovrebbero fare è chiedere le sanzioni, l'embargo militare e soprattutto isolare Israele. Questo è quello che noi chiediamo ai partiti di opposizione. Non ci basta riconoscimento, anche perché tanti di quei partiti quando stavano al governo potevano riconoscerlo e non l'hanno mai fatto.
1: Stiamo vedendo che negli ultimi anni di governo sono passati moltissimi DDL estremamente nocivi alle nostre libertà che sono nostre per la nostra Costituzione, che sono nostre di diritto e che continuano a ledere la nostra libertà. Moltissime leggi liberticide sono state passate e anche questo probabilmente per l'andazzo che sta avendo il nostro governo e l'Italia in questo periodo e tantissimi altri governi in Europa e anche fuori.
2: Siamo usciti.
3: A un anno dalla fine delle grandi mobilitazioni dello scorso anno, come mai è importante oggi continuare a essere in piazza?
4: Perché dobbiamo essere qui, perché non è ancora cambiato nulla. Non dobbiamo far finta, poiché sentiamo queste notizie tutti i giorni, non dobbiamo abituarci, diciamo, alla quotidianità. Dobbiamo lottare perché i diritti loro sono anche i diritti nostri. Piano piano ci stanno impoverendo tutti ed è questo il loro scopo, quello di sottometterci.
5: Vedo un corteo, non abbiamo una stima precisa, però diverse migliaia di persone sono in piazza. Vogliamo anche salutare da questa piazza le altre piazze in Italia e dire che 82 fra presidi e cortei a livello nazionale è una buona risposta al governo fascista, alla mamma cristiana, che deve cambiare rotta e subito nella sua complicità con i sionisti e col crimine e col genocidio. Un'altra cosa che abbiamo segnato oggi, abbiamo messo la foto di tutti i detenuti palestinesi in Italia e abbiamo chiediamo la liberazione immediata di loro e chiediamo di non ospitare, come continuano ad ospitare, abbiamo saputo che a Brindisi ospitano una crociera di soldati israeliani, perché sono soldati di fatto, a decomprimersi a Brindisi nel mese di novembre. Quindi invitiamo anche la popolazione pugliese e la popolazione locale di fare in modo di impedire che questo avvenga, perché è vergognoso, è vergognoso. Siamo in una città come la città di Milano, una città simbolo, la città delle cinque giornate. Quindi abbiamo denunciato, continuiamo a denunciare il fascismo sull'orme della storia di questa città che ha cacciato i sionisti dal corteo del 25 aprile.

0: 3 ottobre dell'anno scorso è stato un simbolo. Quando gli studenti e i lavoratori scendono in piazza e incrociano le braccia, possono davvero trasformare un paese. Lo stanno dimostrando in Spagna, in Francia e anche qui in Italia. Dobbiamo continuare a combattere non soltanto per dare solidarietà alla Palestina, ma per dichiararci persone che non vogliono la guerra.
1: Al momento diciamo siamo in centinaia qui a Napoli per una manifestazione che è partita da Piazza Garibaldi. È una manifestazione in realtà che è estesa a tutto il paese, da nord a sud, fatti in contemporanea. Ci sono altre piazze in Italia che stanno manifestando. Oggi a Napoli, così come in tutta Italia, scendiamo come palestinesi, scendiamo soprattutto per chiedere la fine della complicità da parte dell'Italia con il genocidio, per continuare a ricordare che il genocidio è in corso e che a 3 anni di genocidio feroce a Gaza e oltre 78 anni di occupazione della nostra terra, noi non abbiamo mai dimenticato e continueremo a lottare al fianco della resistenza del nostro paese.

0: Questi tre anni in cui Gaza ha mostrato al mondo la sua sofferenza, ma anche la sua dignità, la sua forza, la sua resilienza, la sua resistenza. Gaza ci ha insegnato e ci ha mostrato la realtà di questo ordine mondiale, di questo potere mondiale, un potere demoniaco, un potere governato dal sionismo, un potere governato dall'imperialismo, dall'ipercapitalismo, un potere soggetto alle lobby israeliane, alle lobby mafiose, genocidarie, criminali dello Stato genocida di Israele.
1: Nessun governo che ha